rimpatriamo delle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

Cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

dici che torneremo a guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: È lunedì 15 giugno 2026, la chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate tre anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti due anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta, nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia Ermelino Matarazzo di Licosa, nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi, nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt e nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

Io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte.

0: America Radio.
1: Cesare Cremonini con Laura Pausini, la cover dedicata a Lucio Dalla con L'anno che verrà.
0: Caro Lucio, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Siccome sei molto lontano.

io c'è poco la sera, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. Si sta sempre a parlare per intere settimane. Non gli hanno niente da dire del tempo né

0: Le Badole Online.
1: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
0: Un po' di storia.
2: Ne aveste tanti, tanti, tanti, sai quando non sai proprio più cosa fare? Se ne avessi da ridere. Io me l'ho detta una volta, ma si chiamerei Rolling Stones, sai, perché comunque fa sempre figo, cioè. Adesso io ce l'ho la risposta e ho già lì la canzone che vorrei che mi cantasse questo personaggio, se ne avessi proprio tanti da dire. Ascolta, vieni un attimo che per il mio compleanno, oppure che ne so, faccio la festa dell'estate,
3: sì.
2: Ciappali, vieni anche tu e mi canti questa. Tu chi vorresti? Tu Fantino.
3: Se avessi tanti tanti soldi? Ma io mi accontenterei, adesso sembra brutto detto così,
2: sì.
3: Max Pezzali.
2: Ah,
3: sì, ma sì, perché Max, poi ce la cantiamo, ce la suoniamo, okay, facciamo la gara chi indovina più canzoni degli 883.
2: Sì, perfetto, perfetto.
4: Ti ha preso.

0: Ma fanno come bastardo.
1: Ma sì, perché poi in quei momenti lì sei arrabbiato. Ma prendi me. Scusa, ha già fatto Scialfa dietro che suona la chitarra e sai, e girano, eh? E poi fa tutta.
0: Beh, ma quella
1: sta
0: è la moglie.
1: E ho capito, fa tutta sta manfrina e poi è tutto organizzato.
2: Non so se viene,
1: ma non si fa così.
2: Non so se viene.
1: Ma gliene do da ridere.
3: Le falene della sì. farina, che ogni volta che le trova mia moglie dentro la farina dice: ma secondo te possiamo ancora usarla? Ma se tacciamola, guarda, adesso si può addirittura mangiare.
0: Se tacciamola, tutto sommato, tutto sommato, cosa vuoi che sia ormai?
3: Sì,
0: il problema delle farfalle è finito.
3: Ma sì,
1: Se tacciamola,
0: se tacciamola.
3: Sì, se tacciamola, perché insomma un po' schifo mi fa quella roba lì. Però insomma, vuoi mica buttar via un sacco intero di farina?
0: E metti l'olio essenziale di lavanda, no?
3: Nella farina?
0: No! Dove riponi le farine?
3: Ah, ho capito, ma non lo sapevo.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
1: Come possiamo imparare a individuare la gatta morta? Allora,
5: non è detto che sia bellissima, ma sicuramente non ama passare inosservata. Quindi attenzione ai look, perché se sono eccessivamente glamour, il tacco 12 magari anche in un orario che non lo prevede, trucco perfetto sempre e comunque, secondo me siamo di fronte proprio ad una di quelle. Quindi parola d'ordine, occhio all'outfit.
1: Ok, quindi bisogna controllare, capire come si sistema, dai.
5: Regola numero 2: la gatta morta è super social.
6: Come?
5: Sì?
6: Cioè, in che senso?
5: Non ama intrattenere rapporti diretti, preferisce mandare frecciatine nei commenti su Instagram, commentare malignamente i look delle persone che segue su Facebook.
6: Tipo quei doppi significati.
5: Allora,
1: è quella che fa il sorriso alle donne, poi esprime giudizi al vetriolo alle loro spalle. Cioè, magari ti manda, sai, l'occhietto strizzato, ma poi attenzione, perché non è così, hai capito? Attenzione, perché se ti fischia le orecchie hai una gatta morta intorno. La gatta morta non arriva mai accompagnata, ma può essere protagonista, si presenta da sola con l'aria del sono qui. Alle feste si siede comoda, ma è rigida, possibilmente mangia, ma poco. Beve, ma solo bollicine. Vedi, io non sono una gatta morta perché non bevo le bollicine e non mangio solo poco.
4: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo. Le Badone.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Canzian dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine, e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario, oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere. Capricorno, vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio. E Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Noi siamo pronti a scrivere insieme a voi la colonna sonora di questa giornata, con l'informazione, tanta musica, ma anche l'intrattenimento e le risate delle badole.
1: Ciao, sono Mario Venuti, un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao. No.

0: Sono le 6:01.
1: È arrivato il momento di scoprire i compleanni dei grandi artisti della musica, dei grandi successi del passato, di oggi, dell'Italia e del mondo, e anche degli eventi che accadevano proprio in questa data nel passato. L'appuntamento con l'Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
2: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero, a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta, nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia Ermelino Matarazzo di Licosa, nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi, nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt e nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Donatella Milani e Fausto Leali, con il grande successo di Fausto Leali, A chi da ora o mai più.

0: Le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Berlino, stanno valutando i sindacati di chiedere l'opportunità di fare la siesta dopo pranzo, ecco. Come cantava una volta Bobby, no? Bobby cantava il mio paese quando il sole picchia sulle case. E allora mi è venuto in mente.
3: Sì.
2: Chiudiamo le persiane
3: e via. Sonnellino.
2: Bisogna, sai com'è? Ci sono quelle brandine che usano negli asili, no? Ci saranno un po' più grandi.
3: Sì,
2: no?
3: Ci mancano solo le brandine qua dentro in studio.
2: Sole picchia sulle case. Com'è che riso? Bobby solo al tempo regalava ciliegie e lilla.
3: Vabbè.
2: Erano anche gli anni 60.
3: Con quello che costano adesso le ciliegie, caro Bobby, io non so se ti converrebbe ancora questa cosa.
2: No. Guai chi butta, come hai fatto tu, no. La bottiglietta piccolina nella bottiglietta di plastica, ancora un po' la mangiavi.
4: Dove l'ha messa? Nel secco?
2: Sì, ancora un po' la mangiava.
4: Cioè, da quando è qui non ho ancora capito che c'è una borsa adibita alla plastica.
3: Ho capito, ci sono tante cose di là in bagno, vai a capire che quella è la borsa della differenziata, cioè c'è di tutto, ragazzi.
1: Ma è stato bellissimo quando sei arrivata con la lattina dell'insalatissima, scusate la pubblicità, sì. Però mi dice, questa l'hai mangiata tu?
3: Sì,
1: e mi stavo già chiedendo, ma perché ce l'hai in mano? Ecco, questa la porti a casa e la differenzi.
2: È vero. Oltre la piccola bottiglietta,
1: la
2: ti ho massacrato anche lì. Che il tappo, che sì, è plastica, va nella plastica, e il resto va nella lattina.
1: E quindi c'ho il sacchettino. La sera quando esco dalla radio c'ho il sacchettino con tutte le mie cose.
5: Badone Online, dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound.
6: Ti ricordi che ho l'aereo un po' moscia,
1: Sì.
6: Cosa c'è?
2: Mi fai ridere.
7: Prendi tutto e metti nel microonde.
2: Grasso e cellulite, da dove lo prendi?
7: È la nuova frontiera della medicina estetica.
2: Ah, quindi te lo assorbono? Te lo tirano fuori? Poi io sapevo che lo frullassero.
7: Lo centrifugavano.
2: Allora, tu?
3: Ma che schifo.
2: No, questa la sapevo. Allora, praticamente tu c'hai un po' di pancetta.
7: Sì.
2: Ti aspirano la pancetta.
7: Sì.
2: Lo mettono in un frullatore, adesso per semplificare, la mettono, frullano bene, tolgono. Vabbè, cos'hai da ridere? Tu che sei magro come un chiodo.
3: Non immaginavo sta pancia nel bimbi che gira.
2: Tolgono il sugo, rimane, cioè ricompattano il grasso e te lo mettono sul lato B, allora tolgono la pancia, te la mettono sul lato B e ti viene tipo brasiliana. Tolgono sulla pancia, c'è gente che lo mette invece sul davanzale.
7: Quindi
2: gente che tu conosci anche molto bene, non far quella faccia, adesso non è che lo posso dire per la forza di gravità social.
7: Prima o poi arriva.
2: Mette, Madonna.
7: Sì, certo. Ma io sono consapevole dell'esistenza della forza di gravità.
2: Solo che Madonna, Cindy Crawford e tutta quella Barbara D'Urso, tutti.
7: Beh, hai capito? Madonna ha tempo di avvolgersi nel cellophane.
2: Vanno da questi qui che ti frullano, ti sistemano, ti.
8: Sì, Madonna adesso addirittura si è fatta i suoi prodotti, così.
2: Pon, la linea prodotti bellezza Badone Online by Luisella Mellino. Voglio vedere. Adesso mi rimetto in regola.
7: Questo
2: giro di boa socia è una visione del mio futuro, sì. Nel caso uno dicesse, bon.
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11,
10: le Badone Online.
11: Chiacchiere e buon umore.

Siamo a metà del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere. Capricorno, vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio e Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio. In tempo di crisi c'è un settore che pare la crisi non la conosca, indovinate un po', il settore del porno. Sono stati pubblicati alcuni redditi delle attrici più famose. Al primo posto troviamo Jenna Jameson, la 41enne reginetta indiscussa del porno anni 90 e 2000, che nel 2014 ha dichiarato ben 30 milioni di dollari.
2: Ne ha firmati
3: di contratti.
1: Sì, diciamola così, brave.
2: Cioè, di film, no? Perché poi hanno anche una trama.
1: E che film? Sì, la trama, si innamorano, si sposano, è sempre la stessa. Però poi si sposano sempre alla fine. In mezzo però diciamo che colorano un po' queste
2: storie. Ma le attrici porno si sposano, ma cosa dici?
1: Non si sposano, che film guardi? Nei miei si sposano sempre.
2: Ma si innamorano anche?
1: Ma sicuro.
2: Ma nei tuoi?
1: Più volte.
2: Senti Carmen.
1: In due ore di film si innamorano 5-6 volte.
3: Sì, assolutamente.
2: Lo fai tacere tu, gli do un pugno in testa.
1: A volte si innamorano anche contemporaneamente di 5-6 uomini.
3: Sì.
2: Rocco Siffredi, cosa combina
3: 5
2: stavolta?
3: Puntate con la famiglia, fa un reality che riguarda la sua vita. Lui aveva già lasciato il porno, ha detto: io faccio una vita normale, lavoro tantissimo, amo lo sport, i miei hobby sono il modellismo, il motocross, non dimentico da dove vengo, insomma, due figli maschi, eccetera. Ha dichiarato che gli hanno offerto tante volte di entrare in politica, ma lui ha detto no. Credo che la politica sia troppo compromesso e io non sono uno che accetta compromessi, sarebbe troppo frustrante, come una ragazza che me la fa vedere e non me la dà.
2: Oh, te guarda, lui...
1: Che paragone!
2: Hai capito? Cioè,
1: che
2: della serie dice, boh, le cose come stanno, e fine della fiera.
1: Le profumiere.
2: Oh, guarda, le profumiere.
1: Sì, quelle che te la fanno annusare, poi... Ma... sì, le profumiere.
2: Ma dai! Vabbè, ma non si dice profumo per radio!
1: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
3: Voi mi chiederete che cosa fa uno dei più grandi tennisti degli ultimi 50 anni, adesso che è andato in pensione. Il signor Federer ha detto chiaro: e io cosa faccio? Accompagno i figli a scuola e poi passo la spazio.

0: idropulitrice, no. Quindi sai, magari mi accontento anch'io dell'aspirapolvere.
1: Certo, poi quei cani si divertono con l'aspirapolvere. E tu come si comportano con l'aspirapolvere?
0: Fanno una piega.
1: Niente?
2: No. Tu che svolti ho una notizia.
1: Ce n'è una sola di agenda, gli altri sono solo...
0: Sono libreccini, taccuini, sono cose che lui deve tenere per certo. Poi ricopiare. E poi ovviamente, e poi ci sono mille cartelle,
1: sì,
0: che si chiamano Panta, Pantino, Pantetto. E quindi è per quello
2: Pantetto.
0: Che...
1: Ce n'è una per ogni, però ho colonizzato tutti i PC della radio.
2: Ah, ce n'è una per ogni, sì, anche di là c'è Panta.
0: Sì.
2: Lo vedo tutti i giorni.
0: È chiaro.
1: Sono come un virus, mi moltiplico.
2: Vi scrive solo di giorno? Vuole vedervi ogni 5 giorni? Il weekend sì o il weekend no? Sai quelli, quelli ingegneristici?
1: Sì.
2: Ecco, anche quelli una bella crocetta sopra.
1: Niente, quelli no, troppo schematici non
2: no,
1: vanno.
2: Quelli troppo schematici, sì, a meno che poi no, a un certo punto magari, facciano la svolta.
0: Magari un weekend sì, un weekend no, magari un weekend stanno con te, ma un weekend stanno con un'altra.
1: E uno stanno con la mamma, pensa un po', uno ogni tre ne fai.
2: No, perché uno poi deve accontentarsi di una certa situationship.
1: Il trombamico si chiamava, no, che non po' di tempo fa la situationship.
0: Sì, ma sì, che sì. Ti è successo nel weekend?
1: Tante cose mi sono successe.
0: Tante cose.
3: Divertimento, risate, ironia e buona musica.

alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: tutte le curiosità, tutti gli eventi storici, le ricorrenze di questa giornata insieme al nostro Francesco Cataldo.
1: È lunedì 15 giugno 2026, la chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero, a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate tre anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti due anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta. Nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa. Nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi. Nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt. E nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Siamo a metà del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere. Capricorno, vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio e Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani, buona giornata.
1: Ciao da Elisa, ciao!

Ci sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.

0: ad Olio Online.
1: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amic Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
0: Un po' di storia, sorridiamo insieme.
2: La mattina ti fanno già fare il contorsionista, vero, e si scopre, sì, che panta le gambe corte.
3: D'altronde
2: panta, sì, forse più delle
3: però l'ha detto lui, eh?
4: L'ho detto, no, io.
2: Poi attenzione, ha anche le dita corte, perché, vero, se è caduto qualcosa al di là, sì, del mobile, eccetera, eccetera. Poi tu dici, vabbè, dai, mi sposto la cassettiera.
4: Però come il buon Speedy Gonzales entra nei buchi dei muri, è vero, e arriva con le adesso, mani, prende, adesso, fa. Adesso,
3: piccolo adesso, e ben cavato, sì.
4: Brava,
3: dice.
4: Brava, brava.
2: Pizza piccata.
4: Questi sono quelli del Muppet Show, sembra.
2: Sì.
4: Ve lo ricordate il Muppet Show? Che bello. Che
3: sì,
4: era.
3: Tanti anni fa. Sì, sì, sì, me lo ricordo.
2: viviamo vintage, no? Abbiamo sta cosa dei ricordi,
4: ma
2: ti ricordi, cioè,
3: ma è lui che rimane sempre,
2: ma
3: inchiodato,
2: sì,
3: a quell'epoca.
2: È vecchio. Ma te l'ho detto, che è vecchio.
4: Ho capito, però qual è la
2: vecchio.
4: Notizia? Sì. È che abbiamo una cosa in comune, io e Carmen.
3: No, vabbè, ma voi le etichette non le leggete mai?
2: Ma io avevo scaricato quell'app che adesso mi hanno chiesto dei soldi.
3: Ah, ecco.
2: Sì, perché dicono
4: preferisco
2: noi...
3: No, l'hai venduta tutti sta app e poi alla fine
2: la prima volta il supermercato tocca.
4: Ah, va che roba. Scansionava, sai, tutti i codici a barre.
3: Era troppo bello.
2: Scansionavo come se non ci fosse un domani. Ma hai capito? E poi la settimana dopo loro giustamente mi dicono: ascolta, bambina, non ci paga nessuno. Siamo veri, mamma maca. Cioè,
4: sì, sì.
2: Vabbè, non l'ho ancora cacciati.
4: Dai,
2: però adesso li caccerò.
0: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole Online.
1: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Sara Toscano, Offenbach con Overdrive.

0: Sono le 7:03.
1: Ed ora passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. I svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri, oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport i motori, Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2 pari, 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador, Svezia-Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna-Capoverde alle 21, Belgio-Egitto. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
4: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

0: Se stamattina non siete proprio al massimo, tranquilli, non serve essere perfetti, basta esserci. Un buongiorno da Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Senza questa bocca tua, che non si stanca mai di quel che succede, io che cosa ne saprei?

0: È lunedì 15 giugno 2026, la chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate tre anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti due anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta, nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia Ermelino Matarazzo di Licosa, nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi, nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt e nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante, voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
1: Cosa parliamo oggi?
2: Ma io sono molto perplessa su questo titolo. Stressati al lavoro?
1: Anch'io.
2: Meglio, si vive molto più a lungo. Secondo
1: Guarda.
2: Me sono matti, si sono fatti, non so, hanno sniffato la colla quelli che hanno.
1: Guarda, però due studiosi dell'Università di California lo dicono, io credo che allora arriverò ai 90, bella tranquilla, cioè non mi anzi,
2: non credo proprio. Secondo me questi hanno scritto perché avevano bisogno di qualcos'altro. E allora hanno fatto finta di essere geniali, va?
3: Le Badole Online, chiacchiere e buon umore.
2: Sulle spiagge ritornano le lasagne, le melanzane alla parmigiana, i salumi, le cotolette, il fritto misto e verdura,
4: sì.
2: Il tutto accompagnato da ottimi vini locali. Crollo dell'insalatina. Solo il 9% degli intervistati segue con scrupolo la dieta, il 23% ha rinunciato alla dieta durante le vacanze perché è una tragedia e il 21% interrompe la lotta con il cibo quando in spiaggia vede altri in costume e si consola.
1: Hai capito? Si consola perché dice, ah, tu vedi anche lei è
2: perché
1: così.
2: Tu prima
1: anche
2: di partire hai l'esaurimento nervoso.
1: Certo.
2: Quando vai in spiaggia vedi che sono tutti nelle tue condizioni.
4: Ti rincuori. Ma quello è un rito, vedi delle cose a volte in spiaggia. Queste mamme che preparano per una settimana la classica famiglia,
1: stessa spiaggia, stesso mare.
2: Scriviamolo sul calendario così.
4: Ma non melanzane. Vado alla senior, ci pensi tu a cucinare visto che sei un diavolo. Gli mancherei un culo. Io metto la macchina.
5: Divertimento, risate, ironia. Oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
3: Chiacchiere e buon umore.
6: Un saluto da Clara.
7: Vi mando un bacio, un abbraccio a Radio Piemonte Sound.

0: $1 furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.

0: Francesco De Gregori con Atlantide, un buon lunedì, un buon inizio di settimana. Siamo pronti per cominciare questa giornata, ma anche appunto questa settimana insieme su Radio Piemonte Sound. Come sempre in queste prime ore del mattino, spazio alla musica ma anche all'informazione, le nostre mancabili rubriche. Sono le 7.30, ancora un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Grazie per aver scelto le nostre frequenze. Adesso spazio alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran, che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia. Altro tema, l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale, dove in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va due volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa due volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Il tempo di una canzone, poi spazio ancora all'informazione, questa volta a carattere locale, con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo lunedì 15 giugno. Vediamo i titoli principali del quotidiano La Stampa, che come ogni lunedì riserva la sezione a Piemonte e Valle d'Aosta. Noi vediamo quelli che interessano maggiormente la nostra provincia, è appunto Cuneo. In apertura, il Piemonte è già in siccità, bacini in sofferenza e fiumi con portate dimezzate. Vanificato l'effetto delle piogge di marzo. L'estate al via promette di essere una delle più calde di sempre. La neve in quota è il 30% in meno rispetto alla media. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Montadalba, che riabbraccia gli eredi di una famiglia che a fine 800 partì per l'Argentina. Il titolo adesso associato è Il ritorno dei migranti. Domani Montadalba si prepara a vivere una giornata particolarmente significativa, quando il paese accoglierà i discendenti di una famiglia che alla fine dell'Ottocento lasciò il Piemonte per cercare fortuna in Argentina. Voltiamo pagina, vediamo il primo piano che è interamente dedicato al titolo di apertura, l'acqua in riserva. L'estate comincia già in deficit idrico, i volumi immagazzinati nella neve in quota sono il 30% in meno della norma. In primavera temperature più alte di 1,5 gradi rispetto alla media e precipitazioni crollate del 28%. Siamo in siccità. Troviamo anche alcuni dati, meno 50% all'acqua defluita lungo i fiumi, sia piemontesi che valdostani, nel mese di maggio, ed è stata la metà rispetto alla media del periodo. Il 10 giugno è quando a quota 2850 metri non c'era più neve, con un anticipo di quasi un mese rispetto al solito. 433,6 sono i millimetri e la pioggia e neve fusa nel trimestre di dicembre e febbraio, rilevata nel cuneese, una quantità in questo caso tripla rispetto alla media. Andiamo avanti, a pagina 42 troviamo con il Made in Italy, Made in Piemonte, l'industria fa la storia. Venerdì ad Alba l'assemblea di Confindustria. Il ruolo del territorio e le nuove traiettorie di sviluppo saranno al centro dell'assemblea annuale di Confindustria Cuneo e Confindustria Piemonte, in programma venerdì alle 17 a Teatro Sociale di Alba. Questi erano i principali titoli di Cuneo della provincia che possiamo trovare sul quotidiano La Stampa quest'oggi lunedì 15 giugno. Diamo un'occhiata all'apertura dal web con targato CN che apre con il bonus nido 2026. La legge è cambiata, ma le famiglie continuano ad aspettare lo sfogo di un gruppo di genitori. Rimborsi non ancora arrivati, rette anticipate, aiuti annunciati che però non vengono erogati, esperienze che si confrontano tramite gruppi su Facebook e WhatsApp in un contesto sempre più difficile per le fasce medie e basse. Poi ancora una notizia legata alla viabilità tangenziale di Alba, nuova fase di interventi notturni. Chiusa due notti la tratta in direzione di Cuneo, martedì 16 e mercoledì 17 giugno, uscita obbligata a Mogliasso e rientro al Musotto dalle ore 21 alle ore 5. Passiamo a cunodice.it. In apertura, l'incidente sul Corno Stella, grave un alpinista. L'uomo si trovava in cordata con due compagni, sul posto il soccorso alpino e l'elicottero del 118, ma il maltempo ha impedito l'intervento dal cielo. I tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti con il servizio regionale di elisoccorso in azienda Zero Piemonte nel comune di Valdieri per un incidente alpinistico su appunto il Corno Stella. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.30 di domenica 14 giugno dal gestore del rifugio Bozzano, che ha sentito delle grida di aiuto provenire dalla zona dello spigolo inferiore. Passiamo a Cuneo24.it. In copertina, Cuneo l'ondata arcobaleno per i diritti, in centinaia al Pride contro ogni discriminazione. Presenti anche diversi esponenti del mondo politico locale, tra cui la consigliera regionale Giulia Marro, l'assessore del comune di Cuneo Sara Tomatis, il consigliere comunale di Cuneo Ugo Strulese, il segretario di Rifondazione Comunista Cuneo Fabio Panero, presente anche Pietro Maso Bergesio, segretario generale di CGIL Cuneo. Vediamo e chiudiamo con Idea Web TV. In apertura ancora a Valdieri con l'incidente alpinistico sul Corno Stella, ci sarebbe un ferito grave. Con l'informazione locale, la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia, per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Hai problemi di parcheggio? E fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

ancora spazio con la musica su Radio Piemonte Sound Amica Radio in questo inizio di mattinata, inizio di settimana, e poi scopriamo anche che giornata sarà secondo l'astrologia e secondo le nostre stelle, segno per segno.

Metà del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere. Capricorno, vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio e Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: Sono le 7.51, ancora un buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando, che state andando a lavoro, che comunque state iniziando la vostra giornata e la vostra settimana, perché oggi è lunedì 15 giugno e siamo pronti a continuare la nostra mattinata insieme in compagnia di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È iniziata l'estate, ci sta iniziando l'estate e c'è il sole, ormai fa caldo, ci sono le belle giornate, torna anche il buon umore, le risate e i weekend al mare, in vacanza, le partenze, quindi noi vi portiamo le risate e il sorriso appunto con il meglio delle badole.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976.

0: hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori, conduttrici che si sono alternati con me al microfono, e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Cosa bisogna fare per la pancia piatta? Il risveglio deve essere lento, non bisogna saltare giù subito dal letto. Medita 5 minuti e decidi di ritagliare mezz'ora tutta per te. Poi la colazione, niente abbuffate stile full English breakfast, ma nemmeno un caffè via. Fai alcuni esercizi di allungamento prima di iniziare la giornata. 20 minuti, sì. Altrimenti 10 altrettanti quando puoi.
1: Ma mi devo alzare alle 5 per fare queste cose.
0: Ogni tanto concediti qualche piccola trasgressione. Sarà il tuo premio per aver seguito la tabella di marcia. Cominciamo con le trasgressioni.
1: Infatti.
0: Noi. Ti sconsiglio di fare sulle statali a piedi la sera con lo stivale bianco. Poi per carità, Olga, nella vita bisogna fare di tutto.
1: Sai che arrotondare lo stipendio, se arrivare a fine mese a volte risulta un po' duro, però voglio dire.
0: Carmen, tu una volta l'hai detto, io per lavoro so di, no, di quelle cose.
1: Sì, conosco le tariffe.
0: Ecco, conosco le tariffe, che non è bello.
1: Ma non faccio quel lavoro che pensate, tutt'altra
0: ecco,
1: cosa.
0: Invece. Ecco, tutt'altra
1: è
0: cosa.
1: È un lavoro di
0: però...
1: assistenza.
0: No, Carmen, continui a buttare acqua. No, non buttare, ma butta acqua sul fuoco, no? Un benzina.
1: Che, no, no,
0: assistenza.
1: Ma d'altronde se non si può dire, voglio dire, però è una cosa legale, ecco, molto legale. È legalissima, anzi. Ma anche la certificazione della legalità.
0: Vabbè, adesso voi vi chiederete, ma il secondo lavoro di Carmen cos'è? Allora Olga, mettiti lo stivale bianco, però evita le statali, vai sulle provinciali. No, anche le provinciali non vanno bene.
1: Forse quelle di campagna, no? Quelle però sì. Lì non so, si rischia proprio di non incontrare gente.
0: No, quello lì però sai, poi arriva il musico al trattore.
1: Eh sì, non incontri quello chic.
0: No.
2: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
3: Sei licenziato.
0: Sto registrando tutto, no. Ragazzi.
4: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.
5: E dopo le Badole e le nostre immancabili rubriche che ci accompagnano nel corso della giornata, ancora spazio alla musica con l'Imagination, Music and Lights, che ci accompagnano fino alle 8 di questa mattina, e poi nuovamente la linea passerà alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha invece dichiarato a Fox News che l'accordo con l'Iran ha il potenziale per trasformare radicalmente il Medio Oriente per i prossimi 50 anni.
1: Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e AIEA a tal fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta, rendendosi pronti a revocare alcune sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare, chiedendo la riapertura urgente dello stretto.
2: E dopo l'annuncio della firma di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, apertura in forte rialzo per i listini cinesi. In territorio positivo sia Shenzhen che Shanghai, che guadagnano rispettivamente il 2,03% e l'1,59%. Balza in avvio anche l'Hang Seng di Hong Kong, che avanza dell'1,10%. Prosegue il rally di Tokyo, dove il Nikkei sale al 5,30, e Seoul col Kospi che avanza del 4,72%. Il petrolio è in netto calo, il WTI perde oltre il 4% a $81,36 al barile.
1: Spostiamoci al conflitto russo-ucraino, perché ci sono stati massicci attacchi aerei reciproci nella notte. I raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev con 18 feriti, a Kharkiv dove sono stati uccisi 5 soccorritori e altri 5 sono stati feriti mentre tentavano di spegnere gli incendi causati dalle prime esplosioni. Contemporaneamente la controffensiva ucraina ha colpito la Russia con i droni nella zona residenziale nella città di Tula, a circa 200 chilometri da Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti, tra cui un bimbo di appena un anno.
2: Ora la cronaca: una bambina di 7 anni è deceduta nel pomeriggio mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello Alicata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in elisoccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata.
1: Lo sport: Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea, clamorosamente, a 3 giri dal termine, sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Il tempo di una canzone, poi spazio ancora all'informazione con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia per questo lunedì 15 giugno. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che come ogni lunedì dedica l'informazione locale al Piemonte e Valle d'Aosta. Noi vediamo i principali titoli che toccano Cuneo e la nostra provincia. Per l'appunto, in apertura, il Piemonte è già in siccità, bacini in sofferenza e fiumi con portate dimezzate. Vanificato l'effetto delle piogge di marzo. L'estate al via promette di essere una delle più calde di sempre. La neve in quota è il 30% in meno rispetto alla media. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Monta d'Alba, che riabbraccia gli eredi di una famiglia che a fine 800 partì per l'Argentina. Il ritorno dei migranti. Domani Monta d'Alba si prepara a vivere una giornata particolarmente significativa, quando il paese accoglierà i discendenti di una famiglia che alla fine dell'Ottocento lasciò il Piemonte per cercare fortuna in Argentina. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura: acqua in riserva. L'estate comincia già in deficit idrico. I volumi immagazzinati nella neve in quota sono il 30% in meno della norma. In primavera temperature più alte di 1,5 gradi rispetto alla media per precipitazioni crollate del 28%. Siamo in siccità. Troviamo anche alcuni dati: meno 50% l'acqua defluita lungo i fiumi nel mese di maggio è stata la metà rispetto alla media del periodo. Il 10 giugno è quando la neve a 2850 metri non c'era più, con un anticipo di quasi un mese rispetto al solito. 433,6 mm invece sono le piogge e la neve fusa nel trimestre dicembre-febbraio rilevata nel Cunese, che in questo caso è una quantità tripla rispetto alla media. Voltiamo a pagina, ci troviamo a pagina 42. Venerdì ad Alba l'assemblea di Confindustria con il Made in Italy, Made in Piemonte, l'industria fa la storia. Il ruolo del territorio e le nuove traiettorie di sviluppo saranno al centro dell'assemblea annuale di Confindustria Cuneo, di Confindustria Cuneo e Confindustria Piemonte, in programma venerdì alle 17 al Teatro Sociale di Alba. Voltiamo ancora a pagina, andiamo oltre a pagina 47, il titolo a cui è dedicata la foto d'apertura: migranti d'Argentina, Monta d'Alba e il legame con il Sud America. Il ritorno nel Roero dei discendenti degli emigrati piemontesi. Una festa per riabbracciare una famiglia del paese che a fine 800 attraversò l'oceano in cerca di fortuna. Giovanni Antonio Casetta, conosciuto in Argentina come Juan Casetta, emigrò ancora prima delle grandi ondate migratorie italiane. Questo legame rappresenta un ponte tra due comunità unite dalla stessa storia e dagli stessi valori, nonostante la distanza geografica. Questi erano i principali titoli che riguardavano Cuneo e la nostra provincia sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno. Diamo ancora un'occhiata alle aperture dal web. Cominciamo con Targato CN. L'attualità, il bonus nido 2026. La legge è cambiata, ma le famiglie continuano ad aspettare lo sfogo di un gruppo di genitori. Rimborsi non ancora arrivati, rette anticipate, aiuti annunciati che però non vengono erogati. Esperienze che si confrontano tramite gruppi su Facebook e WhatsApp in un contesto sempre più difficile per le fasce medie e basse. Ancora un titolo legato alla viabilità tangenziale di Alba, nuova fase di interventi notturni. Chiusa a due notti la tratta in direzione Cuneo, martedì 16 e mercoledì 17 giugno, uscita obbligata a Mogliasso e rientro al Mussotto dalle ore 21 alle ore 5. Passiamo a cuneodice.it. in apertura di homepage: incidente sul Corno Stella, grave un alpinista. L'uomo si trovava in cordata con due compagni, sul posto il soccorso alpino e l'elicottero del 118, ma il maltempo ha impedito l'intervento dal cielo. Cuneo24.it cambia l'apertura di homepage. In primo piano i cunesi Tiziana Iraldi e Beppe Lauria nella direzione nazionale di Futuro Nazionale. Nel fine settimana l'assemblea costituente del movimento, che nella sola provincia di Cuneo può già contare su quasi 800 tesserati. Vediamo ancora Idea Web TV, che anche in questo caso apre con il titolo dedicato a Valdiera e l'incidente alpinistico sul Corno Stella, un ferito grave. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.30 dal gestore del rifugio Bozzano, che ha sentito delle grida d'aiuto provenire dalla zona dello spigolo inferiore sulla parete meridionale della montagna. Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118, che ha individuato la cordata in difficoltà composto da un infortunio e due compagni illesi. Con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per il momento è tutto. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: E siamo giunti al momento di scoprire la giornata di oggi, quali sono le ricorrenze, quali sono i compleanni dei personaggi famosi e le curiosità di questo lunedì 15 giugno, grazie all'almanacco di Francesco Cataldo.
1: È lunedì 15 giugno 2026, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunicare Martin Lutero, a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate tre anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada. 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi dal normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti due anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta, nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia Ermelino Matarazzo di Licosa, nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi, nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt e nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Harry Nilsson con la sua versione di Everybody's Talking, e oggi era, sarebbe stato il suo compleanno perché nasceva il 15 giugno del 1941 e ci lasciò il 15 gennaio del 1994. Appunto, questa era la sua versione di Everybody's Talking. Adesso ancora il meglio delle Badole Online.
1: Aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
2: Tu lo vuoi ballare se ti va come ti pare.
3: Donne, provate a sedurre con le cinture, i consigli.
4: Con le cinture, con le cinture.
5: Non quelle di sicurezza, le cinture.
6: Ah no, non quelle di castità. Ah,
5: no, no, e beh, con quelle seduci ben poco, mi sa.
3: Le cinture, cinture.
6: Ma senti un po', tu c'hai la cintura oggi?
3: No, io non la porto mai la cintura.
6: Ecco, hai capito perché? Siamo da
3: non
6: piazzare. Io oggi ho il vestito senza cintura. A saperlo, ma ce lo potevano dire. Andrea la cintura.
5: Io la cintura.
6: E hai...
5: Sì.
6: Stai ravanando qualcosa in questo periodo?
5: No, in questo periodo no. Non sta ravanando nulla.
6: A parte
5: con...
6: Sì, sì, ho capito.
3: Vabbè,
6: questo rapporto clandestino.
3: Forever.
7: Il meglio delle Badole Online.
3: Secondo quanto emerge da una ricerca, l'area del sesso e l'area dei soldi nel cervello umano sarebbero staccate, quindi non si capisce perché questi due elementi vengono spesso confusi. Il piacere che deriva dai soldi, affermano gli scienziati, e sono dei ricercatori di Lione, è considerato secondario. Quindi in realtà
6: rispetto...
3: c'è una cosa sola che fa girare il mondo e non sono i soldi.
8: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
9: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Sono le 8:26, qualche istante di pubblicità e poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound Amica Radio con la versione spagnola della canzone di Sanremo di Samurai J, Ossessione, che diventa Obsession.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.
4: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.

0: Samurai J nella sua versione spagnola del brano di Sanremo Ossessione. Siamo giunti alle 8:31, quindi la linea passa alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
2: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua: la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
1: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro, almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco ai droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico. Ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari. Completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur, tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Casella e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del Traforo. Infine per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, tra Vignole Borbera e Saravalle Scrive in direzione Milano, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione

Appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo la provincia, come sempre alle 8.30 l'appuntamento è con i settimanali. Dunque cominciamo con la guida.it in apertura: Valdieri, alpinista ferito, soccorso sul corno Stella. L'uomo è caduto durante un'arrampicata ed è stato trasportato in codice rosso dall'ospedale. Passiamo alla fedeltà di Fossano in apertura: il Palio di Fossano a San Bernardo, un titolo che mancava da 20 anni. La cronaca di come il Borgo Bianco Rosso ha vinto all'ultimo taglio dell'Oca, un fiume rosso e bianco, bandiere sventolanti, tamburi scoppiettanti e quella felicità che si ricercava da più di 20 anni. Borgo San Bernardo vince l'edizione 2026 del Palio di Fossano, quella giostra dell'Oca che non riusciva ad agguantare dal 2002. Passiamo a Bra in apertura: la Gazzetta di Alba con Bra, appunto, la diretta nazionale con Francesca Albanese sulla Palestina. Al Polifunzionale una serata di approfondimento collegata con oltre 100 città italiane. Anche Bra sarà tra queste città che venerdì 19 giugno ospiteranno la diretta streaming di Palestina Anima Mundi, iniziativa promossa per riflettere sulla situazione in Palestina e sul ruolo della comunità internazionale di fronte al conflitto in corso. Passiamo al Savilianese in apertura: due sabati all'insegna di musica e divertimento. Arriva Savmer con Savmer Verano Urbano. Vogliamo contribuire alla promozione di Savigliano attraverso un evento che mette insieme musica, socialità e valorizzazione del centro cittadino. Vediamo poi il Corriere di Saluzzo in apertura: rosa bianca, giugno di verifiche, dal 15 al 17 giugno le prove

Il 16 giugno matematica e si chiude il 17 giugno con le lingue straniere. Questo era per quanto riguarda appunto Saluzzo. Vediamo l'Unione Morregalese in apertura, anche qui troviamo l'incidente al Pino, l'intervento del soccorso a dare l'allarme, il gestore del rifugio che ha sentito le grida dell'escursionista. Provvidenziale l'intervento dell'elicottero, i tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti con il servizio regionale di soccorso di azienda Zero Piemonte nel comune di Valdieri per un incidente alpinistico sul Corno Stella. L'allarme è stato dato alle 15.30 nella giornata di ieri 14 giugno dal gestore del rifugio Bozzano, che ha sentito delle grida d'aiuto provenienti dalla zona dello spigolo inferiore sulla parete meridionale della montagna. Sul posto è intervenuto appunto l'elisoccorso del 118, che ha individuato la cordata in difficoltà composta da un infortunato e due compagni invece illesi. Il paziente era precipitato in fase di arrampicata riportando una grave politrauma con un'importante emorragia nonostante la corda che aveva trattenuto la caduta. L'equipe è stata sbarcata che ha stabilizzato l'uomo prima di imbragarlo e portarlo sull'elicottero per trasferirlo poi in ospedale in codice rosso. Si è fermato invece sul posto un tecnico del soccorso alpino con i compagni incordate in attesa del recupero da parte del velivolo, ma nel frattempo le condizioni meteo sono peggiorate, hanno impedito l'intervento dal cielo. Il gruppo quindi ha iniziato la discesa dalla parete in corda doppia e in direzione del rifugio Bozzano. Questi erano i principali titoli per i settimanali di Cuneo e della provincia. I prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

È lunedì 15 giugno 2026, la chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta, nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia Ermelino Matarazzo di Licosa, nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi, nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt e nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Chiara Civello, oggi è il suo compleanno, nasce il 15 giugno del 1975, compie dunque 51 anni, noi gli facciamo gli auguri. Questa era la sua esse, cantautrice italiana, compositrice, ha cantato però anche in molteplici lingue, quali francese, portoghese, inglese, spagnolo, perché la sua carriera si è sviluppata un po' tra Italia, Brasile e Stati Uniti.
1: Con la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca. Da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico. Dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: con Time After Time ci ha accompagnato fino alle 9 di questo lunedì 15 giugno, in questo inizio di settimana su Radio Piemonte Sound, spazio alla musica ma anche all'informazione, quindi la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Un attacco russo su larga scala ha ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali, ha appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone.
1: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Trump ha annunciato che Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto, ma pongono un veto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari.
2: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale UEFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.
1: La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
2: La cronaca: una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto che la piccola non era risalita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina per poi riconsegnarla.
1: Mondiali di calcio: allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto con Marocco. Mancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio e Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo lunedì 15 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa, che potete trovare quest'oggi in edicola come ogni lunedì, lo spazio di informazione locale dedicato a Piemonte e Valle d'Aosta. Noi vediamo i principali titoli che interessano il nostro territorio. In apertura, il Piemonte è già in siccità, bacini in sofferenza e fiumi con portate dimezzate, vanificato l'effetto delle piogge di marzo. L'estate al via promette di essere una delle più calde di sempre. La neve in quota è il 30% in meno rispetto alla media. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Montadalba, riabbraccia gli eredi di una famiglia che a fine 800 partì per l'Argentina. Domani Montadalba si prepara a vivere una giornata particolarmente significativa, quando il paese accoglierà i discendenti di una famiglia che alla fine dell'800 lasciò il Piemonte per cercare fortuna in Argentina. Voltiamo pagina, al primo piano interamente dedicato al titolo di apertura: acqua in riserva. L'estate comincia già in deficit idrico. I volumi immagazzinati nella neve in quota sono il 30% in meno della norma. In primavera temperature più alte di 1,5 gradi rispetto alla media e precipitazioni crollate del 28%. Siamo in siccità. Troviamo poi alcuni dati, come il meno 50% dell'acqua defluita lungo i fiumi nel mese di maggio è stata la metà rispetto alla media del periodo. Il 10 giugno è quando non c'era già più neve, con un anticipo a quota 2850 metri, con un anticipo di quasi un mese rispetto al solito. 433,6 mm la pioggia e la neve fusa nel trimestre di dicembre-febbraio rilevata nel Cuneese, una quantità tripla rispetto alla media. Andiamo oltre a pagina 42, venerdì ad Alba l'assemblea di Confindustria. Con il Made in Italy, Made in Piemonte, l'industria fa la storia. Il ruolo dei territori e la nuova traiettoria di sviluppo saranno al centro dell'assemblea annuale di Confindustria Cuneo e Confindustria Piemonte, in programma venerdì alle 17 al Teatro Sociale di Alba. Andiamo avanti a pagina 47, troviamo il titolo a cui è dedicata la foto di apertura: migranti d'Argentina, Montadalba e il legame con il Sud America, il ritorno nel Roero dei discendenti degli emigrati piemontesi, una festa per riabbracciare una famiglia del paese che a fine 800 attraversò l'oceano in cerca di fortuna. Giovanni Antonio Casetta, conosciuto in argentino come Juan Casetta, emigrò ancora prima delle grandi ondate migratorie italiane. Questo legame rappresenta un ponte tra due comunità unite dalla stessa storia e dagli stessi valori, nonostante la distanza geografica. Questi erano i principali titoli legati a Cuneo e alla nostra provincia sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, 15 giugno. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online alle 9.09. Targato CN in apertura: bonus nido 2026. La legge è cambiata, ma le famiglie continuano ad aspettare lo sfogo di un gruppo di genitori. Rimborsi non ancora arrivati, rette anticipate, aiuti annunciati che però non vengono erogati. Esperienze che si confrontano tramite gruppi su Facebook e WhatsApp in un contesto sempre più difficile per le fasce medie e basse. Poi ancora un titolo legato alla viabilità tangenziale di Alba: nuova fase di interventi notturni. Chiusa a due notti la tratta in direzione Cuneo martedì 16 e mercoledì 17 giugno, uscita obbligata a Mogliasso e rientro a Mussotto dalle ore 21 alle ore 5. Vediamo l'apertura invece di cuneodice.it con il fascino senza tempo della locomotiva a vapore che incanta l'Alta Valtanaro. Domenica 14 giugno il treno in Alto Tanaro tra borghi e paesaggi ha riportato la magia del turismo lento sui binari della storica linea Ceva-Ormea. Cuneo24.it in primo piano: i cunesi Tiziana Eraldi e Beppe Lauria nella direzione nazionale di Futuro Nazionale. Nel fine settimana l'assemblea costituente del movimento, che nella sola provincia di Cuneo può già contare su quasi 800 tesserati. Idea Web TV in apertura: ancora l'incidente alpinistico di ieri a Valdiere sul Corno Stella, un ferito grave. Ha visto l'intervento appunto dell'elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Valdiere per un incidente sul Corno Stella. A dare l'allarme lanciato alle 15.30 è stato il gestore del rifugio Bozzano, che ha sentito delle grida d'aiuto provenienti dalla zona dello spigolo inferiore sulla parete meridionale della montagna. Con la rassegna stampa e l'informazione locale per oggi è tutto. Linea a

0: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Bra!

0: è stata presentata all'ATL del Cuneese, la 18ª edizione del premio Ostana, scritture in lingua madre, che è in programma dal 25 al 28 di giugno nel borgo citano appunto di Ostana. Ai nostri microfoni sentiamo le parole di Ines Cavalcanti, che è la direttrice artistica per questa edizione.
1: Ostana, scrittura in lingua madre, è giunto quest'anno la sua 18ª edizione. Si tiene giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 25 al 27, 28 giugno, e in questa piccola borgata di Ostana che si chiama Miri Brat, e incomincia il giovedì sera con la presentazione di un progetto PNRR che si chiama Maison de Langues, una casa per artisti che verrà dedicata proprio a delle persone che vogliono andare ad Ostana, passare un po' di tempo per i loro studi sulle lingue e restituire alla comunità le cose che hanno studiato e che hanno fatto. Quindi la serata incomincia con due conferenze, una è dedicata a la storia dei diritti linguistici in Italia dal 70 ad oggi, e quindi è qualcosa, diciamo, di memoria molto interessante, e l'altra parte, visto che chi ha fatto il PNRR si chiama Carlo Zoli e si interessa di intelligenza artificiale, dirà quali sono le prospettive dell'intelligenza artificiale a favore delle lingue minoritarie. E poi si incomincia al venerdì e noi abbiamo 8 categorie di premi con gente che arriva da tutto il mondo, quindi abbiamo un premio speciale con un autore che arriva dal Togo, un premio internazionale con un autore che arriva dalle isole Creole, della Réunion, abbiamo un premio alle minoranze linguistiche con un autore che arriva dalla lingua Arbresh in Calabria, l'antica lingua albanese, abbiamo uno scrittore che arriva dall'Occitania, da Montpellier, e poi abbiamo un premio dedicato alla traduzione, è un traduttore che ha tradotto delle fiabe dalle isole Faroe, una piccole isole nel mare del nord con 56.000 abitanti e tante pecore, e ha imparato il faroese, quindi molto interessante. E poi abbiamo un ragazzo indiano di 40 anni che ha tradotto la Costituzione indiana, e un premio musica con un basco, e poi un premio al cinema con un friulano. Quindi c'è una grande quantità di lingue e c'è un collettivo artistico del premio Ostana, quello che ha eseguito il canto, che diciamo è la parola chiave di quest'anno, e sulla Talvero che gli ha la libertà, è sul margine del campo che sta la libertà, e il collettivo artistico anima in quelle giornate il premio in un clima di convivenzio, come diciamo noi, che è una vecchia parola trovadorica che vuol dire l'arte di vivere insieme in armonia. Quindi passiamo queste 4 giornate in questo piccolo borgata di Ostana, bellissima perché è stata tutta ristrutturata nella pietra, e lì si crea un clima davvero di approfondimento con le persone che vengono, ognuno racconta le sue esperienze, sono tutte persone che hanno un'esperienza enorme in vari campi, linguistico, musicale, cinema, e si crea qualcosa di veramente interessante tra tutti noi e anche per quelli che vogliono partecipare.

0: Jack Savoretti con I Hear You Calling. Sono le 9.30, siete su Radio Piemonte Sound Amica Radio. È giunto il momento dell'informazione, quindi la linea passa alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà il centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a San Stino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, con competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Chivasso Ovest e Brandizzo Est verso Torino. Ancora per un incidente sulla A5 Torino-Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Lungo la statale 11 Padana Superiore si viaggia rilento per lavori tra Trecate e Magenta in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

È lunedì 15 giugno 2026, la chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, sottolinea che accontentarsi di piccole cose sicure è più proficuo dell'aspettarne di grandi che potrebbero non concretizzarsi. E si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1520 la bolla papale Exsurge Domine di Leone X minacciava di scomunica Martin Lutero a meno che rinnegasse le tesi sulla Chiesa divulgate 3 anni prima. Nel 1844 Charles Goodyear brevettava la vulcanizzazione della gomma, il procedimento che la rende più elastica e resistente ai solventi. Nel 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione per il Soccorso ai Feriti e ai Malati di Guerra, si fondava a Milano la futura Croce Rossa Italiana. E nel 1913 la città di Budrio, in provincia di Bologna, dedicava un monumento a Quirico Filopanti, il matematico ideatore dei fusi orari scomparso 19 anni prima. Nel 1959 entrava in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, con diritti e doveri di automobilisti e utenti della strada, 147 articoli più altri 607 del regolamento collegato. Nel 1978, per le accuse pubblicate il giorno precedente dall'Espresso, il presidente italiano Giovanni Leone si dimetteva per difendersi da normale cittadino. Le accuse si sarebbero poi rivelate false. Nel 1987 il Consiglio dell'Unione Europea istituiva l'Erasmus, che prevedeva un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Nel 1999 veniva pubblicato l'album Supernatural di Carlos Santana, avrebbe vinto 8 premi Grammy. E nel 2012 i ricercatori di Oxford confermavano che i resti rinvenuti 2 anni prima in Bulgaria e ritenuti appartenere a San Giovanni Battista erano effettivamente di un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo, rendendo quindi verosimile l'attribuzione. Sono nati il 15 giugno, nel 1775 il poeta Carlo Porta, nel 1918 l'industriale ideatore della Fanta all'arancia, Ermelino Matarazzo di Licosa, nel 1920 l'attore e regista Alberto Sordi, nel 1927 il fumettista riminese Ugo Pratt e nel 1933 l'autore e cantante Sergio Endrigo. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Andrea Pamparana nel 1953, l'attrice Helen Hunt nel 1963 e l'atleta ex primatista italiano di velocità Filippo Tortu, nato in questo giorno nel 1998. Ultima segnalazione per il 15 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Lui era Demi Rousseau con Forever and Ever. La sua carriera da solista toccò l'apice negli anni 70, nel 1971. Infatti vinse il Festival Bar con We Shall Dance. Oggi avrebbe compiuto 80 anni, ci lasciò il 25 gennaio del 2015. Adesso John Holiday, anche lui avrebbe compiuto oggi 85 anni, ci lasciò nel 94. Questa è una canzone con zucchero.

Johnny Holiday con Zucchero, questa era Mamma. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, stiamo portando avanti il nostro almanacco musicale per la giornata di oggi. Johnny Holiday avrebbe compiuto 85 anni, era nato il 15 giugno del 1943, considerato tra i maggiori esponenti del rock francese, ha venduto oltre 100 milioni di dischi, è stato anche un attore, in questa versione era con Zucchero. Andiamo avanti appunto con il nostro almanacco, con le ricorrenze ed i compleanni. Oggi compie 30 anni Alessandro Casillo. Nel 2010 venne lanciato da Canale 5 e dal talent show Io Canto, quello che poi è diventato Amici, e nel 2012 vinse Sanremo Giovani con questa canzone.

Alessandro Casillo con È vero, il singolo con cui vinse Sanremo Giovani nel 2012 e venne lanciato dal talent show appunto Io Canto di Canale 5, un talent show di Gerry Scotti. Prima ho detto che poi ha preso posto Amici, in realtà non è vero, mi sono espresso male, era per dire che poi dopo Amici ha preso maggiormente piede. Io Canto è stato per 3 anni, dal 2010 al 2013, e molti cantanti lanciati da Io Canto o poi sono andati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Continuiamo con il nostro almanacco, lei è Ella Fitzgerald, How High the Moon Be.

0: Ella Fitzgerald con How High the Moon ci lasciava 30 anni fa, nel 15 giugno del 1996, soprannominata The Queen of Jazz, la regina del jazz. Qualche istante di pubblicità e poi ancora spazio alla musica con su Radio Piemonte Sound.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Sono le 10 e un minuto.

Siamo a metà del nostro mese di giugno, 15 oggi, vediamo che cosa ci aspetta dal punto di vista delle stelle. Ariete, i vostri programmi potranno seguire una battuta d'arresto. Toro, cercate di essere più cauti nelle spese superflue. Gemelli, fate tesoro delle vostre energie nel corso della giornata, mentre Cancro, le stelle aumenteranno le vostre possibilità di successo. Leone, dovrete portare in primo piano un problema familiare. Vergine, dovrete adempiere a un impegno preso in precedenza. Bilancia, fate qualcosa per migliorare la vostra immagine e Scorpione, vi converrà muovervi con cautela nell'ambiente di lavoro. Per il Sagittario oggi evidenzierete i lati migliori del vostro carattere. Capricorno, vi troverete in mano molto più di quanto speravate. Acquario, procedete solo quando avrete organizzato tutto per il meglio e Pesci, le stelle vi aiuteranno certamente nelle vostre iniziative. Anche per questo 15 giugno è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Dedicato di Loredana Bertè, ma questa è la versione di Gianna Nannini.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Parliamo di cibo.
2: Dai, cibiamoci.
1: Le abitudini alimentari sì. Che sono diverse naturalmente tra uomini e donne, però perché? Qualche curiosità interessante.
2: Dai.
1: Gli uomini preferiscono i cibi proteici e ricchi di calorie, carne, piatti sostanziosi e sì. Mangiano anche rapidamente. Molti uomini segnalano un picco di fame prima di cena, le donne invece hanno una predilezione per verdura, frutta, cereali integrali, dolci come il cioccolato, consumano spesso quantità più piccole ma frequenti durante la giornata e hanno una tendenza a fare spuntini soprattutto al mattino.
0: Io non posso parlare in questo caso perché da quando faccio questo benedetto digiuno intermittente ho tutti gli orari sballati, faccio pranzo prestissimo.
2: Cioè, pranzo alle 11 lo fa, capito? Noi andiamo a prenderci un caffè a mezzogiorno, perché deve ancora mangiare, dice non so, sinceramente mi fa un po' di acidità, no? Però effettivamente il fatto che arrivi a casa all'ora di cena,
0: tu sei un lupetto la sera?
2: La sera potrei mangiare veramente chili e chili di cose, perché mi attacco a formaggio, salame, tutto quello che esiste.
1: Ma te col tuo fornetto sì. A pranzo non è sufficiente?
2: Beh, troppo poco, è sgualfo.
0: alle volte guarda, vorrei fargli una concessione del mio.
2: È un po' pochino, sì, io mi tengo molto, anche perché se mangio quel pochettino di più incomincio a dormire.
1: Ah, giusto.
2: Cioè, dovendo arrivare fino alle 7:30 di sera.
1: Hai ragione.
0: Non piglia i pesci.
2: No, magari. Potrei fare un corso di pesca, che ne dici? Così comincio anche a prendere pesci. Io voglio fare corsi che non c'entrano nulla con la mia vita in generale. Metti che poi alla fine trovi uno scopo, che ne so, più grande e via. Non lo so.
1: Tra pesci e motosega sicuramente un'ispirazione può arrivare.
2: Può stare, ecco, che togli la lisca del pesce con la motosega, potrebbe diventare, come dire, un ristorante.
0: Certo. Precisamente,
2: certo, non con quella benzina, lo fai con quella elettrica, insomma, però magari diventi famoso.
3: Un bacio da Elisa, ciao!

0: buone notte. Once more, oh, ce l'ha fatta con gli Spandau.
1: Senti, voglio solo dirti che una donna report in Arabia Saudita parlata di sesso gli è andato 60 frustate. Se noi stessimo lì saremmo già viola.
2: Secondo me saremmo già scomparse, considerando quello che leggiamo, perché poi insomma non è che poi sia proprio tuttissimo farina nel nostro sacco.

0: Pappadole Online in pillole, i momenti più gustosi.
1: Ma scusate,
2: non mi serve a niente uno gigolò che non mi monta un mobile.
3: Anche perché sai quanto costano?
2: Quanto
3: un
2: costano?
3: Occhio della testa.
2: Che cosa?
3: Il gigolò.
2: Certo.
3: Quindi bisogna ammortizzare il costo.
1: Ma io sono low cost, leggo le istruzioni in maniera seducente.
2: E il famoso uomo, quattro stagioni che cerchiamo di farvi capire, no? Che quello piace alle donne. Uomo quattro stagioni, cioè quello che ti porta a teatro e viene vestito da teatro e che poi quando monta il mobile col trapano si sa fare, capito? E non sto parlando di secondi.
1: Perché no? A dorso nudo, no? A dorso nudo.
2: Non sto parlando di secondi. Ma quanto siete stupidi oggi?
3: Tu hai scelto questa metafora.
2: È venuta fuori così. Stavo parlando proprio del Black and Decker.

0: sì.
1: 470 centimetri quadri, lo affittano a 35.000 euro al mese.
2: Beh, facciamolo per 10.
0: 400 più o meno, 400.000 euro all'anno, 450 dai.
2: Però le scariche stai essendo affitto.
0: Esatto, esatto. Devi avere tanta IRPEF. C'è da dire che devi avere tanta IRPEF per scaricarti una roba del genere, però sì, qualche fortunato che ce l'ha.
2: Devi avere tanta IRPEF. Io lo metterei in maniera indiversa, ma
0: stavo leggendo che per avere un'idea chiara del rapporto tra affitto e valore dell'immobile bisogna chiamare in causa una formula: prezzo annuo pagato per il canone d'affitto diviso saggio di interesse, che sarebbe e dà il valore dell'immobile. Io non so cosa sia il saggio di interesse,
1: ecco,
0: ma
1: questo
2: no.
0: No, saggio di interesse, non
2: incasso. Ma da dove arrivi? Dalla luna?
0: Beh, vabbè, ho capito, non sono bravo su queste cose qua, purtroppo.
1: Il tasso di interesse.
2: No, ma sai che cosa intendeva lui, socia? Chiami un saggio.
0: Certo, ti dà il consiglio.
2: No, chiami un saggio, c'è uno di quelli con i capelli lunghi.
1: Quelli col turbante.
2: Ovvio. Sì. Quanto costa al mese l'affitto?
1: 35.000.
2: 35.000 sì, al mese.
1: Al mese.
2: 35 al mese.
1: Ma che cosa?
2: È un attico super attico, sì, sì, di Fedez, è chiaro.
1: Ho sentito.
2: Quanto
1: prima
2: pagano all'anno?
1: Allora, 35.000 al mese.
3: Sì.
2: Per 12.
1: Quindi per 12 siamo. Vabbè ragazzi, ma non ho la calcolatrice, però.
2: Mi avete fatto
0: 420.
1: Allora sì, 20, cioè, 420, ecco.
2: 420.
1: Per com'è il tasso?
2: Saggio.
1: Il tasso questo.
2: per l'uomo con i capelli bianchi, indiano.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian, in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewer in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Roa e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte.
2: Badole Online, ogni giorno un sorriso.
3: I momenti migliori delle Badole Online.
4: Poi bravi alla fine, tutti malconci, tutti rovinati, Bruce Willis, ma poi certo, lui in canottiera ce la fa.
5: Perché l'importante per fermare il meteorite, hai ragione te, è la canottiera di Bruce,
6: no,
5: Bruce Willis. Tutti i film,
4: tutto malconcio, tutto rovinato.
5: La canottiera bianca, sporca di sugo anche, no, per dire.
4: No, no.

0: secca quella lì. Demi Moore ci ha messo un momento, dai, fagli lo sbianchino e metti tu.
1: Non basta neanche il detersivo di Bolt.
0: Ma neanche la candeggina, te lo dico io. Demi Moore ne sa qualcosa. Buoni buoni.
1: Ti ho mai raccontato quella volta?
0: No, possiamo andare avanti.
1: Ma fa riderissimo. Siccome io le scarpe prima di buttarle passano non anni, di più, tantissimo. Okay. Mi ha mai raccontato quella roba che le suole mi hanno abbandonato mentre ero a Torino e stavo andando al lavoro? E a un certo punto ho alzato il piede e è rimasta la suola. Suola numero uno, suola numero due, perché hanno deciso di farle insieme queste due bastarde.
0: Ok.
1: E quindi ero senza suole, cioè sono rimaste sull'asfalto, capito? Quindi ho dovuto togliermi.
0: Cioè il piede con la calza solo o c'era ancora una soletta?
1: C'era ancora una sorta di qualcosa sotto, se non sbaglio, ma ho dovuto togliere i lacci delle scarpe e allacciarmi la suola alla scarpa per tutto il giorno.
2: Proprio in tono col quartiere dove andavi a lavorare, in tono.
1: Esatto, San Salvario era perfetto. Mi ricordo che era il 7 di gennaio, perché ero appena tornato dopo le vacanze di Natale, sono arrivato così. Credo di avere ancora delle foto sul cellulare che mi ritraggono mentre metto l'attacco sulle scarpe.

0: quando racconto quando mia mamma ha preso la patente, bellissima, però non la posso tanto.
1: Si agitava talmente tanto, l'ha presa da adulta, no? Si agitava talmente tanto che era in pieno inverno e lei doveva tirare giù il finestrino, sai, una volta era manuale, no? Tirava giusto il finestrino, io ero dietro, l'istruttore davanti, logicamente con mia mamma, mi diceva sempre, dile che tu, vabbè, ok, e tirava giù sempre sta cosa. Alla fine io e il signore, insomma, che è di un'autoscuola molto famosa di Cuneo, arrivavamo con la sciarpa. Ma da minchia, non mi faccio appena fretta, diceva il signore. Un'altra di quelle bellissime, sai quando sei così di patente fresco, no? Che sei un po' agitato. E avevamo fatto fare una coda sul Ponte Nuovo, una roba che mi ricordo ancora adesso. Una vergogna, perché poi sei ragazzino, cioè tutti che suonano. Se mia madre mi ascolta adesso, ciao, ho finito di avere le polpette, le cose buone che piacciono a me. Tabula rasa.
2: Questa è una minaccia. Senza polpette è una minaccia.
1: Hai presente la polpetta con la carota? Allora, il mio menù della festa è polpetta con carota e gnocchi fatti a mano con sugo di salsiccia.
2: Cioè, per un certo langurino sta venendo.

0: Salvatore o Raina.
1: Gold Perfect Fits.
0: Adesso alza il volume.
2: Lo pagano per fare l'urlo di Tarzan? Cioè gli danno lo stipendio a fine mese?
3: Io
2: no,
3: spero,
2: no, no, scusa. Me lo puoi rifare per cortesia?
3: Con anche un po' di... No, non posso urlare tanto qua perché sennò...
2: Con anche un po' di... Cosa vuol dire secondo te?
3: No, che ondeggia un po' la voce.
2: Rifalo un attimo, scusa.
3: È in movimento.
2: Scusa.
3: E lo farei più urlato, mi dovrei alzare in piedi, prendere una liana e buttarmi giù da...
2: Sarà quello che ha preso stamattina, sarà quello che vuoi. Possiamo dire in direzione se per favore gli congelano lo stipendio per questo mese? Almeno per questo mese, perché veramente è un insulto alla radiofonia italiana questo ragazzo.

0: allora sapete che quando si fa la lavatrice,
1: ecco,
0: con il
1: sapevo che c'era la lavatrice di mezzo,
0: quando metti dentro il copripiumone e tante altre cose, cosa capita? Il copripiumone è antipaticissimo perché ti nasconde dentro degli indumenti. Quando vai a stendere puntualmente, che cosa succede? Che qualcosa si insidia dentro il copripiumone, tu stendi e finisce tutto giù. Mi è finito tutto sullo stendino di quella di sotto. Quindi come fai a recuperarlo se lei non c'è mai? Avete presente
2: la canna da pesca?
0: Non ce l'ho la canna da pesca, quindi mi sono ingegnato con la scopa che serve per togliere le ragnatele. No, aspetta, ma non è
1: notizie al mattino fanno impressione.
0: Scendo per strada con questa roba qua, chiaramente quello è lungo, ma io no, quindi non ci arrivo.
2: Non ci arrivi.
0: Torna in casa, prendi la scala. Tu immaginati a tutti quelli che hanno assistito a questa scena.
3: Hanno chiamato i carabinieri, perché sai.
1: Scherzi. Cioè, quelli che hanno assistito a questa scena non sapevano più cosa dire. Guarda lì Gianfranco Pantaleo che fa tutto sto cine, vuole rubare in realtà mutande di quelle del piano di sotto.
0: No, per fortuna erano solo dei jeans e quindi è andata bene, insomma, almeno non è stato imbarazzante.
2: Li hai recuperati?
0: Ho recuperato tutto.
1: Tutto è bene, quel che finisce è vivo, bene, è vivo, socia. È vivo. Intanto un uomo che fa la lavatrice, vedi? Se non era già preso, era uno di quelli là.
3: No, perché ci sono uomini che hanno delle crisi di panico se devono schiacciare il bottone della lavatrice, lo so per certo perché una moglie me l'ha raccontato.
1: Crisi di panico,
3: ho detto,
1: se devono schiacciare,
3: mio marito non è neanche in grado di accendere la lavatrice.
0: Quelle manopole con scritto speciale capi delicati, ma qual è il capo delicato? Scrivetemi, non lo so, mettetemi l'immagine della maglietta, della polo, del pantalone, della scarpa.
1: Sei proprio un Indiana Jones.
0: Sì, delle massaie.
4: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.

l'abbiamo suonata e quante volte ti dico già la suoneremo sicuramente prima della nostra pausa estiva, che dovrebbe essere confermata tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto. Benvenuti da Lorenzo, buona giornata, e di nuovo riparte il nostro appuntamento settimanale attraverso i percorsi, la storia, il viaggio nelle emozioni italiane dagli anni 70 ad oggi, e in queste puntate che ci separano prima della pausa estiva riporteremo anche alla luce, e che secondo me vale sempre la pena e merita sempre, la musica dell'estate anche degli anni 60, quella che insomma ha creato anche un sacco di amori probabilmente. A proposito di questo, tra poco voliamo con il 1984, mentre per i prossimi minuti, per quanto riguarda la musica viva gli anni 60, andiamo nel 1968, estate, quando Bobby Solo cantava Una granita di limone.

Caterina Caselli, che in quell'anno era la loro produttrice, questo brano degli Schiantos del 1984 che abbiamo voluto ripescare, risuonarvi e riproporvi come brano della musica, insomma, di questa bellissima stagione. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia. A proposito di stagioni, a proposito di brani che hanno accompagnato la primavera ma anche l'estate, adesso ritorniamo nel 2002 con Jovanotti.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: fermiamo un attimo, adesso andiamo in pausa, tra poco la storia della musica italiana riparte.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
3: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andavamo veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo, e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
2: Fermato da un problema tecnico anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, mastica amaro.
4: Per essere completamente onesto, sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
2: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi, Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino di Allo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada, finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg di Rekiki, il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra in tabellone Mattia Bellucci, opposto domani a Bublik. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria la prima tappa della Nations League maschile. A Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Un grosso saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Io sono Italo Giglioli, combatto una cosa, l'animale, la bestia, mia moglie. Occhio ragazzi, ciao a tutti.

0: una canzone bella, secondo me, veramente importante del repertorio di Antonello Venditti. Non è stata così gettonata, suonata, e probabilmente lo sarebbe stata se si fosse spinto un attimino quando è uscito il singolo. Siamo indietro negli anni, bella, Antonello Venditti, a questa è Modena.
1: Con le nostre famose facce idiote.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
2: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
3: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
2: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.
3: Sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato, un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
2: Il calcio, l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV durante la sfida Germania-Curaçao un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con le restanti dita distese, una simbologia che, sebbene tradizionalmente indichi approvazione, è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare White Power.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
3: State ascoltando Pianeta Italia.
4: Pianeta Italia.
3: Con Lorenzo Bartoli.

Clash, queste sono le emozioni senza tempo, probabilmente brani che sono rimasti nel cuore, nel profondo di tanti, di tante persone, dei nostri genitori, dei nostri nonni, molti giovani che vanno a riscoprire, vanno a conoscere e stanno apprezzando anche queste canzoni. Pensate a questo motivo, risalirebbe al 1977. E adesso facciamo un salto in avanti di 5 anni, ci spostiamo da un grande professionista, Riccardo Fogli, 1982, brano che diciamo sicuramente è tra i più famosi e celebri della sua discografia, con Storie di tutti i giorni.

0: secondo tempo, condita anche con Amedeo Minghi, uno dei suoi classici cavalli di battaglia 1950.
1: Una breve pausa, restate con noi, poi torniamo e torna la musica italiana.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
6: La radio rende. Conosciamoci meglio.
7: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito

0: della vita, tanti anni fa, 1990 precisamente, quindi è una canzone che già ha raggiunto un po', i suoi anni, però sempre bello direi riascoltarla, soprattutto emozionante.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Pianeta Italia torna tra pochissimo dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, sempre qui su Radio Piemonte Sound.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. E anche la premier Meloni applaude il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano l'annuncio dell'accordo. Forti alzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. In deciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 70. Calcio, i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde, appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Adesso vi facciamo sentire un pezzo, versione naturalmente italiana, perché questo è Pianeta Italia, un pezzo che arriva dall'altra parte del mondo, ripreso nel 1996 da Eugenio Finardi. È uscita fuori questa canzone qui che è

due produttori che negli ultimi anni hanno tirato fuori delle canzoni importanti, soprattutto nel periodo estivo, soprattutto in coppia con Giusy Ferreri. Quest'oggi li abbiamo ritrovati con Marco Mengoni, Venere Marte, titolo del motivo, brano e canzone che probabilmente, quasi sicuramente, sarà di quelli importanti che si farà ricordare domani.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: le 12 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, per Donald Trump l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran ha assicurato che lo stretto di Hormuz sia permanentemente esente da pedaggi. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito al New York Times che il transito per le navi sarà libero. Da Teheran però arrivano versioni differenti che alimentano dubbi sul reale contenuto dell'intesa e sui futuri equilibri del Medio Oriente.
2: Una nuova e massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
3: Il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di accesso ai social media sotto i 16 anni di età. Non è una cosa che faccio alla leggera e non la presenterò come gratuita, come se i social media non avessero portato alcun beneficio ai giovani. Ma è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta. Poi ha aggiunto: i social media rendono i bambini infelici, facilitano molestie e abusi da parte dei bulli e potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale.
2: La cronaca: a un cinquantenne di Trinitapoli nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
3: Dati Banca Italia, ad aprile le entrate tributarie sono state pari a 44 miliardi, con un aumento del 5% e di 2,1 miliardi rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi 4 mesi di quest'anno, entrate per 173,1 miliardi con un aumento dell'8% e di 3,1 miliardi in più sullo stesso periodo dello scorso anno. In aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è sceso di 2,9 miliardi sul mese precedente, aumenta il debito delle amministrazioni locali e cala quello delle centrali, invariato il debito degli enti previdenziali. La quota di debito detenuta da Banca Italia è del 17,3%, pari ad una diminuzione dello 0,3% sul mese.
2: Calcio in casa Milan: i giorni passano e le caselle di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore restano vuote, anche se pare che a stretto giro le cose possano cambiare. Gerry Cardinale infatti è vicino al dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Max Allegri, anzi vicinissimo, visto che l'ex tecnico dello United sarebbe atteso in Italia per firmare col diavolo già tra stasera e domani. Una volta segnata la panchina cascata, anche i quadri dirigenziali dovrebbero trovare completamento. Per Amorim sarebbe previsto un accordo biennale che potrebbe diventare triennale, con uno stipendio da 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione, più bonus legati alla vittoria dello scudetto e alla qualificazione alla prossima Champions League.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Pianeta Italia, riscopri ogni giorno la tua musica italiana preferita.
1: Marzo 1984. Antonello Venditti pubblica in formato 45 giri Ci vorrebbe un amico, notte prima degli esami. La tua lato B, un grandissimo singolo che poi è diventato veramente un classico, ma entrambi le canzoni, notte prima degli esami, particolari in questa canzone sono i primi versi. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, con i quali Venditti ricorda l'esperienza giovanile del Folk Studio di Roma, storico locale dove ha modo di proporre le sue canzoni e dove conosce altri giovani cantautori come Francesco De Gregori, Ernesto Bassignano e Giorgio Locascio, con i quali forma il gruppo I Giovani del Folk. Il brano ha successivamente ispirato anche appunto l'omonimo film Notte prima del

a riascoltare brani più meno noti, grandi artisti, artisti meteora, insomma tutto ciò che può, che ci può riportare a un'emozione di quel fantastico decennio. Quest'oggi siamo andati nel 1979 con

0: regolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

la storia anche della musica italiana, soprattutto tra gli anni 50 e gli anni 60. Stiamo parlando di Nicola Rigliano. L'ultima partecipazione risale appunto al Sanremo 2006 con il brano che ci siamo ascoltati quest'oggi, dal titolo Colpevole.

viaggio emozioni nella storia italiana dal 70 ad oggi, e adesso è il momento della sequenza, ovvero tre canzoni senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di oggi saranno, andremo a ritrovare questi ragazzi giovani, Dual Gang 2002, il loro singolo più bello, più fortunato e più importante. Poi andremo con i Pooh nel 1983, mentre in partenza 1991 c'è Fiordaliso, Fiordaliso, Fiorda con il mare più grande che c'è.

quest'anno. La nostra sequenza ritorna domani, martedì. Siamo arrivati davvero alla fine. Vi ricordo, se avete in mente una canzone italiana, qualcosa soprattutto dell'estate in questo periodo, segnalatecelo. L'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it. Io vi lascio con un classico, appunto, di questa stagione di Luca Carboni. Vi auguro la buona giornata. Viva la musica italiana. Se volete

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Piemonte Sound.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene la premier Meloni che dice Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento.
0: Sanaeke Takaiji, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Doria Pamphili da Giorgia Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025.
1: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
0: La cronaca: un 50enne di Trenitalia, nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
1: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e ATM. L'azienda dei trasporti ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter Rassegna Stanca e poi ripreso da alcune influencer e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti.
0: Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta per la maturità, la prova di italiano, la seconda il 19 giugno e di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: 10 di Radio Piemonte Sound, tra poco Hit Parade Story e New Hit. Come sempre, protagoniste dalle nostre parti saranno le classifiche dei vostri ricordi più belli in musica e non mancheranno chiaramente anche le novità discografiche da scoprire ed ascoltare insieme.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
4: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
5: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Radio Piemonte.
0: Nuovo appuntamento, Hit Parade Story New Hit, Mirko Bencivenni con voi su Radio Piemonte Sound fino alle 17. Ho cominciato in un modo un po' scoppiato, ma vi preannuncio che sarò molto serio tra poco quando vi annuncerò di quale classifica ci occuperemo oggi. Intanto una New Hit. Go, go.

0: Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Con Mirko Bencivenni. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: La nostra hit story di oggi è quella del 1977, andremo come sempre a esaminare nella nostra oretta di tempo circa quelli che sono i 20 singoli più venduti in Italia, quelli che erano i 20 singoli più venduti in Italia all'epoca. Posizione numero 20 era per Bonnie M e Ma Baker.

ricordi datati 19 novembre 1977, posizione numero 20 dei 45 giri più venduti in Italia, Ma Baker, Bonnie M, 19 per Soul, Iberica Band e Babysitter, 18 per Giorgio Moroder, From Here to Eternity. From here.

Come sarebbe, amici, fare un viaggio da qui all'eternità? Assolutamente una cosa spaziale bellissima. Ce lo faceva fare nel lontano 1977 quel mago della musica dance che si chiama Giorgio Moroder con questo bellissimo 45 giri che troviamo alla posizione numero 18 nella Hit Story di oggi. 17 per Al Stewart.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
1: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
0: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Domani è atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
2: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
0: E nella 3 giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Prossime news tra mezz'ora.

News e musica dal passato. Nella sua Palermo, Salvatore Schillaci, detto Totò, il 18 settembre della 2024 ci dice addio. Grande calciatore italiano nel ruolo di attaccante, nonché l'eroe delle notti magiche di Italia 90. E in quello stesso periodo, ad aprire la top 10 dei singoli più venduti in Italia, la posizione numero 10 c'era Black Nirvana, Elodie.

0: Una ID oggi, una ID ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

Il mitico Bob Marley tanti anni fa diceva: la mia musica vivrà in eterno. Forse è stupido dirlo, ma quando sono sicuro delle cose, io le dico: la mia musica vivrà per sempre. Ma ora torniamo ai successi del presente.

Correva l'8 giugno del 1999. Corrado Mantoni, nato a Roma, ci salutava. È stato uno dei pionieri della televisione italiana, volto storico della Rai e decano dei conduttori insieme a Mike Bongiorno, Enzo Tortora e Pippo Baudo. Ma in quell'8 giugno 1999, dal punto di vista delle classifiche, parliamo dei singoli più importanti in Italia. Alla posizione numero 1 c'erano i Backstreet Boys, I Want It That Way. You are

0: ancora un buon pomeriggio. Ora lascio lo spazio all'informazione. I grandi successi tornano subito dopo.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
3: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
4: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente, con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19, e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian, anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
3: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere, 16 ai domiciliari.
4: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta italiano. La seconda il 19 giugno è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
3: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: regolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi.
6: Donna Summer.

0: Le hit parade storiche tornano dopo lo spazio che dedichiamo all'informazione.
1: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oiby a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: La radio della tua città. New hit, i successi del momento.
4: Niccolò Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.
5: Tutte

Dagli anni 70 ai giorni nostri, ogni puntata di Hit Parade si colora di tutti i sapori della musica pop, di tutti i ricordi più belli della vostra vita, e siamo arrivati alla posizione numero 12 nella Hit Story di oggi, in compagnia di Mirko Bencioeni, rigorosamente alla radio in vostra compagnia. Posizione numero 12, Silver Convention con Fly Robin Fly, in pieno clima disco music. Alla 11, Albatross con Volo Z504, alla 10 invece Bob Dylan con

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: su Radio Piemonte Sound, le news.
1: Sono le 16:02.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
3: Passiamo adesso al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 a Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Le due guerre, quelle in Medio Oriente e quelle in Ucraina, domineranno la scena.
4: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montanac, costato la vita a 42 persone, i percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia, invece, per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori di ragazzi coinvolti nella tragedia.
3: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina dei cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 7 in carcere e 16 agli arresti domiciliari.
4: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano ATM. Il caso è stato reso noto da un'attivista scrittrice, poi ripreso da influencer su Instagram e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. ATM, si legge in una nota dell'azienda, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare luce sul caso.
3: Siamo allo sport con la pallavolo. Nell'ultima gara della Pool One della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, ed una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco, dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi, assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Heart di Alisa è il 23° album più venduto in Italia del 2010, decisamente influenzato dalla musica alt rock e dall'elettronica. Proprio da questo disco ricordiamo insieme Anche se non trovi le parole.

0: Hit Parade Story è con voi con le classifiche più belle della vostra vita su Radio Piemonte Sound.
1: New Hit, le ultime novità discografiche.
0: Laura Pausini, Immensamente.

0: Ora c'è Filippo Neviani in Arte Neck con Cosa ci ha fatto l'amore.
1: Mi sono ritrovato qui, quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così.

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: su Radio Piemonte Sound le news.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessato il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: la nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi.

0: Sono le 17.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
4: Intanto in apertura del G7 il presidente francese Macron dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato. Secondo l'inquilino dell'Eliseo la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ma la riapertura dello stretto di Hormuz con l'imposizione dei pedaggi per Macron sarebbe contraria al diritto internazionale.
3: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente Zelensky ha dichiarato oggi di aver proposto un faccia a faccia con il leader del Cremlino Putin al G7 in Francia, ma che Mosca non si è detta pronta per un incontro.
4: La cronaca tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento a Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. I carabinieri stanno analizzando contatti e appuntamenti fissati nei giorni precedenti al delitto. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online e poi invitati a casa.
3: Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo. Una progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano, agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.
4: Il calciomercato, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi 3 anni. Arrivata questa mattina, Sarri subentra Palladino, esonerato al termine della stagione. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio di Amorini, il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno.
3: Questa era l'ultima notizia. Inizia più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

dai amici, che ormai il nostro viaggio è proiettato verso la dirittura d'arrivo, come un treno in corsa, come un'alta velocità, ormai non ci ferma più nessuno. Posizione numero 8 per ABBA e SOS, posizione numero 7 per la musica italiana di Sandro Giacobbe, un bellissimo 45 giri dal titolo Gli occhi di tua madre. 6 per Santo California, Dolce amore mio, 5 per Andrea Nicole con La prima volta, un 45 giri molto sensuale anche il disco che troviamo alla posizione numero 4, Lucio Battisti con Ancora tu. Ancora buon ascolto e benvenuti.

0: Radio Piemonte Sound e Mic Radio. Musica, news, attualità, cultura e tanto altro. Anche sui social, sito, Facebook, Instagram. Basta un semplice like per rimanere sempre aggiornato.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Barbara Cola. Ciao.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad, via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazi ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo iridato, la Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione, il più Lamine Yamal. Stasera non ci sarà nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana, Iran, Nuova Zelanda e Arabia Saudita, Uruguay, col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
0: Cambiamo argomento, resterà impresso a lungo nella memoria del popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona Catalogna, ieri dominato da Lewis Hamilton. Prima vittoria col cavallino dopo 31 gare, tra l'altro sulla stessa pista dove nel 96 Michael Schumacher centrò il primo successo in rosso. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, le prime parole rivolte al team radio subito dopo la bandiera a scacchi del 7 volte campione del mondo. Ora a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, out per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila. E ad Hamilton arriva anche il plauso del compagno di scuderia Charles Leclerc, fuori per un problema al suo monoposto.
2: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare.
0: Tra 15 giorni si corre in Austria. E chiudiamo con la pallavolo, battendo al tie break gli Stati Uniti, l'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Il bilancio del CT degli Azzurri, Fefe De Giorgi.
3: I ragazzi sono stati bravi perché è stato un torneo in crescita, come compattezza, come spirito, come atteggiamento sempre propositivo. I ragazzi non si sono mai tirati indietro. Credo che sia stata un'esperienza importantissima. Ci portiamo dietro 3 vittorie che sono importanti per questa prima settimana.
0: Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana, contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Ciao a tutti, sono Corrado Barbera, faccio un saluto grande a tutti quelli che seguono Radio Piemonte Sound.
6: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Caselle in direzione Aosta, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Buongiorno anche a te, Loredana Bertè e Irene Grandi.

0: succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Nella sede dell'ATL del Cunese è stata presentata la 18ª edizione del premio Stana Scrittura e Lingua Madre, in programma dal 25 al 28 di giugno. L'evento appunto si terrà per la sua 18ª edizione nel borgo occitano di Ostana, che ospiterà in quei giorni tutta una serie di appuntamenti tra la letteratura, la musica e il cinema. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato il sindaco di Ostana Giacomo Lombardo e poi sentiremo anche le parole di Ines Cavalcanti, la direttrice artistica di Premio Stana Scritture in Lingua Madre.
3: Siamo alla 18ª edizione, quindi da tempo ormai è diventata un'abitudine, però è importante perché noi abbiamo tutto il mondo Stana in questi giorni. Noi abbiamo premiato, credo, ormai più di 80 lingue di tutto il mondo, e più di 100 persone, artisti, traduttori, musicisti, cineasti, e quindi per 4-5 giorni, perché poi avremo, qualcuno arriva prima, qualcuno arriva dopo, avremo un momento strano, perché è un momento dove si parla solo di sopraffazione, di guerre e di violenza. Abbiamo delle persone che vengono strane e parlano di amore per la propria lingua, che è una roba che dice: ma tu sei fuori testa, sei fuori tempo perlomeno. E invece si crea un bellissimo clima, tra di loro non si conoscono, però dopo un'ora che sono insieme sono amici, parlano di cose importanti, parlano delle lingue, parlano di sentimenti, parlano di amore. Completamente ormai passa un poco per televisione, ecco, diciamo, queste cose. Invece riteniamo sia un premio importante, uno dei più importanti in Piemonte, che la politica magari non, alla politica non interessi molto, però io credo che sia uno dei più bei eventi culturali della regione, se non a livello nazionale. Intanto abbiamo premiato tutte le lingue tutelate dalla legge 482 del 99, a turno facciamo girare ogni anno, abbiamo una lingua tra le 12 tutelate, quindi vuoi il cimbro, vuoi il mocheno, vuoi l'arbres anziché l'occitano, il franco-provenzale, eccetera, e questo serve anche per misurare il grado di tutela delle lingue minoritarie, che purtroppo è molto basso. Abbiamo una legge nazionale, la 482 appunto, che prevede la tutela delle lingue attraverso la scuola, attraverso i media, con tanto di contratto Rai, Stato e Regione, e non viene assolutamente rispettata. Questa è la situazione, quindi il nostro è un piccolo segnale in questo mare della cultura italiana.
0: Cosa succede in città?
4: È così.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Stanna, scrittore in lingua madre, giunto quest'anno la sua 18ª edizione. Si tiene giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 25 al 27, 28 giugno, e in questa piccola borgata di Ostana che si chiama Miri Bart, e incomincia il giovedì sera con la presentazione di un progetto PNRR che si chiama Maison de Lenges, una casa per artisti che verrà dedicata proprio a delle persone che vogliono andare ad Ostana, passare un po' di tempo per i loro studi sulle lingue e restituire alla comunità le cose che hanno studiato e che hanno fatto. Quindi la serata incomincia con due conferenze, una è dedicata a la storia dei diritti linguistici in Italia dal 70 ad oggi, e quindi è qualcosa, diciamo, di memoria molto interessante, e d'altra parte, visto che chi ha fatto il PNRR si chiama Carlo Zoli e si interessa di intelligenza artificiale, dirà quali sono le prospettive dell'intelligenza artificiale a favore delle lingue minoritarie. E poi si incomincia al venerdì e noi abbiamo 8 categorie di premi con gente che arriva da tutto il mondo, quindi abbiamo un premio speciale con un autore che arriva dal Togo, un premio internazionale con un autore che arriva dalle isole Creole, della Réunion, abbiamo un premio alle minoranze linguistiche con un autore che arriva dalla lingua Arbresh in Calabria, l'antica lingua albanese, abbiamo uno scrittore che arriva dall'Occitania, da Montpellier, e poi abbiamo un premio dedicato alla traduzione, che è un traduttore che ha tradotto delle fiabe dalle isole Faroe, una piccole isole nel mare del nord con 56.000 abitanti e tante pecore, e ha imparato il faroese, quindi molto interessante. E poi abbiamo un ragazzo indiano di 40 anni che ha tradotto la Costituzione indiana, e un premio musica con un basco, e poi un premio al cinema con un friulano. Quindi c'è una grande quantità di lingue, e c'è un collettivo artistico del premio Ostana, quello che ha eseguito il canto, che diciamo è la parola chiave di quest'anno, e sulla Talvero che gli ha la libertà, è sul margine del campo che sta la libertà, e il collettivo artistico anima in quelle giornate il premio in un clima di convivenzio, come diciamo noi, che è una vecchia parola trovadorica che vuol dire l'arte di vivere insieme in armonia. Quindi passiamo queste 4 giornate in questo piccolo borgata di Ostana, bellissima perché è stata tutta ristrutturata nella pietra, e lì si crea un clima davvero di approfondimento con le persone che vengono, ognuno racconta le sue esperienze, sono tutte persone che hanno un'esperienza enorme in vari campi, linguistico, musicale, cinema, e si crea qualcosa di veramente interessante tra tutti noi e anche per quelli che vogliono partecipare.
3: Radio Piemonte Sound parla di te perché è vicino a te.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
4: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
5: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, Amica Radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
7: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, sono scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrè, in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. Gli inquirenti stanno cercando anche nel lago vicino per non lasciare alcuna pista inesplorata. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono indagati per abbandono di minore.
2: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
3: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy.
2: Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha dichiarato che l'accordo con l'Iran è stato firmato elettronicamente durante il fine settimana, suggerendo che i suoi termini sono ora in vigore e che l'Iran non riceverà alcun nuovo aiuto finanziario. Il blocco navale statunitense dei porti iraniani rimane in vigore in attesa della firma dell'accordo di cessate il fuoco con l'Iran, invece prevista formalmente per il 19 giugno, quanto si legge in una nota dell'esercito degli Stati Uniti. Il presidente americano Trump rende però noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio.
3: E intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa prima del G7 in corso a Evian in Francia, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni europee potrebbero essere revocate. Il presidente francese Macron fa sapere che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz, con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato.
2: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans Montana, ha costato la vita a 42 persone in percorsi scolastici, dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero, hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia invece, per gli studenti coinvolti, sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica e fate comprare i dischi, che non basta. Ciao, sono Mario Biondi.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Tranquilli, tranquilli, la musica non la ferma nessuno, perché questo è il nostro spazio dedicato ai grandi successi che vi facciamo ascoltare non stop e che è intitolato Chi fermerà la musica. Buon ascolto, pronti a cominciare anche la puntata di oggi e poi qua e là alcuni tris di canzoni che vi regaleremo senza interruzioni.

La vita, la vita, la vita sarà la protagonista del prossimo tris di canzoni che ascolteremo senza interruzione, dedicate appunto alla vita. Veramente ci sono una miriade di canzoni che potremmo farci giorni, giorni e giorni. Ne abbiamo scelte tre. Avremmo potuto scegliere La vita è bella, basta avere l'ombrella che ti para la testa, ma Cocchi e Renato oggi non ve lo faccio ascoltare. Avremo però La vita com'è di Max Gazzè, Cose della vita di Eros Ramazzotti e Dagli anni 80 un bellissimo messaggio. Vivere è vita, live is life, Iopus.

0: Sono sempre contento di ascoltare questa canzone perché è un po' come una seduta dello psicologo, no? La vita com'è di Max Gazzè. Prima ancora, per il nostro trist di canzoni dedicate alla vita, c'era Eros Ramazzotti con Cose della Vita e gli Opus con Life is Life.
1: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-800-48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. Semplicemente la radio della tua città.

0: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità, lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capo Verde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Casella in direzione Milano. Restiamo in tangenziale, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

pronti a regalarvi altre tre canzoni che vi facciamo ascoltare senza interruzioni, che sono legate tra di loro dal fatto di arrivare da un Sanremo. E quale Sanremo abbiamo scelto per questo nostro appuntamento? Beh, il Sanremo del 2024. Non dobbiamo neanche tornare tanto indietro nel tempo. Ci sono tre giovanissimi che hanno partecipato a quell'edizione. Beh, uno forse un po' meno giovane tra i tre, ma lo possiamo sicuramente considerare young. D'altronde aveva appena compiuto 30 anni all'epoca. Stiamo parlando di Gali, che ascolteremo per terzo con Casa Mia. Invece i primi due artisti che andiamo ad ascoltare all'epoca avevano appena 23 anni. Angelina Mango, che ascoltiamo subito con La Nord.

giovani, giovanissimi che arrivano dalla partecipazione a uno dei Sanremi che ha avuto, si dice Sanremo al plurale, forse si dice Sanremo, comunque uno dei Sanremo più riusciti in assoluto, ma quelli degli ultimi anni sono stati tutti quanti dei grandi successi. Tra questi giovani Angelina Mango, all'epoca 23enne, che abbiamo ascoltato con La Noia, stessa età per Alfa, che ha avuto un grande successo con la sua Vai, e poi abbiamo concluso questo tris di canzoni senza interruzione con Gali e con Casa Mia.

0: E anche per oggi finisce lo spazio dedicato a che cosa? Alla grande musica, ai grandi successi che abbiamo recuperato dall'archivio di Radio Piemonte Sound e vi abbiamo fatto ascoltare non stop, senza interruzioni. Questo appuntamento si intitola Chi fermerà la musica? Noi la fermiamo solo per un attimo e torneremo la prossima puntata. Ciao!
1: Chi fermerà la musica?
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 19:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
2: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
3: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametti, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
2: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggiata. Da lì la denuncia, si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
3: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. È quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2: Lo sport: con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
5: Ai nostri microfoni, Lali Tizzetto.
6: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fiorella Mannoi e Francesco Gabbani insieme sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: Coppia, Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Un abbraccio a tutti voi amici di Radio Piemonte Sound, ok? Da parte di Cristiano Malgioglio, vecchiero Muccio, ciao.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Il comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it.
7: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: È appena arrivato a Evian in Francia per il G7 e commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Continuano le indagini e le ricerche sulle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Secondo quanto trapela, nella stanza occupata dalle ragazze sarebbero stati rinvenuti bigliettini con appunti da decifrare che fanno propendere per l'ipotesi di un allontanamento volontario pianificato da tempo. Sotto esame anche le chat sui telefoni delle due adolescenti. La procura di Sulmona avrebbe comunque aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura.
1: L'economia.
0: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
2: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia è uno dei più importanti, quello dell'energia.
0: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia SI, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Il tasso annuo minimo garantito è all'1,60%, a cui si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi e un premio fedeltà dello 0,6%. Il collocamento termina venerdì, salvo chiusura anticipata. The Fork passa da TripAdvisor ad American Express. Il colosso statunitense dei pagamenti acquisterà la piattaforma online di prenotazione dei ristoranti per un corrispettivo di $700 milioni. L'obiettivo dell'acquisizione, spiega Amex in una nota, è rafforzare la propria offerta nel settore della ristorazione in Europa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: tutti uguali e dobbiamo proteggerci, non dividerci.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
6: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
7: 0171 26 0900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound, amica radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai protagonisti della televisione e del cinema.
11: Io consiglio agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, che saluto, di ascoltare buona musica, in questa emittente particolarmente, perché è una regione che ha dato tantissimo alla musica jazz italiana, sia quella popolare sia quella più pop e anche nel rock. Ci sono gruppi storici che resistono da 30 anni, sappiamo di chi parliamo, ce ne sono almeno 2 o 3, e quindi rimanete in contatto.
12: Ba-ba-ba-ba.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
2: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Evian Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
1: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali nei territori si terranno all'inizio del 2027, il decreto però non specifica la data esatta. A novembre del 27 si terranno invece le elezioni legislative. Abu Mazen, 90 anni, è presidente dell'autorità nazionale palestinese dal 2005 come successore di Yasser Arafat. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
3: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri. La situazione in Ucraina è anche al centro del G7. Kiev oggi è più forte e Mosca non è mai stata così debole, le parole della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
1: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. La vicenda dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote in Veneto, ancora molti interrogativi cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. Davide Camera.
4: La procura di Pordenone ha una confessione, quella del nipote 17enne di Chiara Guerra, che ovviamente a questo punto esce dalla competenza e passa a quella dei magistrati del Tribunale dei Minorenni. Ma le domande sono tante. A parte il fatto che il corpo e l'arma del delitto non sono stati ancora trovati, si continua a scandagliare il canale Malguer. L'interrogativo più pesante è quello legato al movente. I carabinieri stanno ricostruendo una vicenda che sarebbe legata a un rancore per il potere di famiglia. La vittima, rimasta da sola, ne aveva una porzione molto ampia. Il ragazzo con i familiari viveva in una casa più piccola. Litigi continui, hanno raccontato agli investigatori sia vicini che amici. E un rimprovero avrebbe scatenato la furia omicida nel giovane, definito taciturno ma che nessuno associava a gesti violenti. Gli interrogativi poi riguardano il coltello con il quale si è anche ferito. Lo ha trovato sul momento o lo aveva già con sé, circostanza che farebbe scattare la premeditazione. Deporrebbero in favore di questa ipotesi i tentativi di cancellare le tracce di sangue nella legnaia e di disfarsi del corpo gettandolo nel canale. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno certo sulla dinamica, ma alla procura serve altro.
1: Mondiali dalle 18 in campo, la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio Egitto, nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita Uruguay e Iran Nuova Zelanda. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A6 Torino-Savona, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato in comune di Sommariva Perno, in fascia oraria 7:30-18:30. Per questa sera è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

0: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
4: Mi sento già molto più grande.
5: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Sono le 21:05.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: saluto dai VIP.
1: Allora, io ho diverse abitudini, cari amici, sono Rocco Tanica, un componente degli Elio e le Storie Tese. Alcune abitudini buone, altre meno buone. La migliore senz'altro quella di ascoltare Radio Piemonte Sound, e questo guai a chi me lo tocca.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Il Comune di Boves presenta Notte in Bisalta, seconda edizione. Domenica 21 giugno al Colle della Bercia a San Giacomo Boves. Ti piace la montagna? Ti piace camminare? Ti piace la musica? Allora non puoi mancare la passeggiata di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo Boves. Porta un plaid e ti potrai gustare la musica dei Caffè Express, artisti poliedrici nati per essere al passo coi tempi, che proporranno musiche da tutto il mondo. Per info, manifestazioni at comune.boves.cn.it. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Ciao a tutti, sono Dario Ballantini, il vostro Valentino, ascolto Radio Piemonte Sound proprio oggi. Ciao cari, a molto bene.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Almeno tu nell'universo, canzone che ci porta indietro nel tempo, a pensare anche alla grande Mia Martini, questa è la versione di Chiara.

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le cover italiane più belle di sempre. Claudio Baglioni e Biagio Antonacci insieme cantano Mille giorni di te e di me.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 22. Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: I just love to say it.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dei VIP.
10: Radio Piemonte Sound, senti come pompa. Sound, dagli, dacci dentro con Sound, dacci dentro per Sunday Man. Da Max Giusti, chiaramente. Grazie.
9: Radio Piemonte Sound Amica Radio, una radio per amica.

0: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection. Mua.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Quando finisce un amore, un successo di Riccardo Cocciante, ce lo interpreta questa volta in questa cover Elodie.
2: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione o motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco.

0: scrivi una lettera per me, così per sempre la leggerò. Scrivi una lettera per me, così ogni tanto piangerò, perché l'amore fa piangere, lo so.
1: Le parole delle canzoni, le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Italiana, l'estate che cerchi non è lontana. La gente per nulla, lo sai, si innamora. Se vieni dal mare ti stiamo aspettando, con l'acqua alla gola. Italiana, DJ Axe Fedez.
2: Poi sei scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl

0: gentlemen, Mr. Harold Melvin, Mr. All Night Long.
1: Emozioni, ricordi e sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
2: Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Lei guardava dalla finestra ormai da molto tempo, poi guardò nei miei occhi. Non doveva dire nulla, sapevo molto bene che cosa stava pensando. Roll Me Away, Bob Seger.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. A mano, sentite quanto è bella questa canzone anche in questa versione. Alessio Bernabei,

0: Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.
1: Ciao, sono Gianni Morandi, questa è Radio Piemonte Sound. No.

Bambina. Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. La canzone è degli Alunni del Sole, la versione cover è di Claudia Maigret, il titolo è Liu.

0: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Lo so, io chiederei che mi crollasse addosso.
3: Un grande abbraccio da Umberto. Ciao.

senza anima. Io per te sono stato come un disco che si ascolta e poi si getta via. Applausi, tu sola non ci sei. Ma dove sei? Chissà dove sei tu. Camaleonti, app.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Sapore di sale, una canzone di Gino Paoli che è rimasta nel nostro cuore. Insieme a lui c'era Massimo Ranieri.

0: Giorno Credi, Edoardo Bennato degli anni 70. Con lui c'è Massimo Ranieri.
1: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi

sono stato molto applaudito. Mi avete chiamato più volte alla ribalta. Mi avete portato fama e fortuna con tutto quanto ne consegue. Vi ringrazio tutti. We are the champions dei Queen.

0: Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Diodato.

0: le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Enzo Avitabile, un omaggio al grande Pino Daniele con A me mi piace un blues.

0: metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Quando vuoi che succeda qualcosa che non vuole accadere, e la notte non riesci a dormire, ti domandi perché.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i Pinguini Tattici Nucleari, vi vogliamo tanto bene.

semplicemente la radio della vostra città.

0: Io voglio solo che arrivi il sangue al cuore. Voglio solo legarlo in mezzo al cielo. Io mi voglio scaldare, voglio fare l'amore, voglio stare con te. E il mondo sa dove va. Musica, parole, emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: Ciao a tutti, sono Eugenio Finardi, siete sintonizzati sui 101.4 di Radio Piemonte Sound. Ciao.
1: Hai il cuore pulito come appena nevicato, ma caldo e forte come un cavallo imbizzarrito che ti fa capace d'arrabbiarti, poi subito di calmarti.

Prendi gravitazionale, lo spazio e la luce per non farti invecchiare e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. La cura di

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Il Paradiso, scritta da Mogol e Battisti, cantata da Patti Pravo.

Voglio fermare tutto e dirti cosa provo per te. Voglio fermare tutto. Non vorrei mai vivere senza di te. Devo fermare tutto. Quando penso al modo in cui il mondo deve girare, mi vengono in mente i pensieri più tristi. Ricordi di una vita e i momenti che mi passano davanti. I just wanna stop, Gino Vannelli.